0: wanda ta hannu da ya yi alabara su kura kalafin da yana tulambe da hafi yana wani asali a jihar jirma alabara su ci fati alambara da ya zuwa
1: Allah ya sidi ya
0: yi da yari na sadarar fasar da su da yi da amsa da abuwa wani galar tulambe da wadda raja sadarar tulambe da hafi a wata hannu a kotuna ba ka hannu ma ka hannu
1: okay gala ba gudu su tuma gana ya kiran zana lokutola
0: amin
1: ya rabi gala ba gudu su rasu kan yana shi ya yi lokutun za